Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare, tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi, perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato.

0: Cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna, nel vostro segno, mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. A 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo, Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te. E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna

Dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto, dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Ehi,
1: dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna, nel vostro segno, mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea

0: qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
4: Le stelle di Azus.
3: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
5: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
4: Le stelle di Azus.
6: Le stelle di Azus.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante.

0: Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna, nel vostro segno, mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Idea News Magazine.
1: Oggi voglio condividere con voi una parte minima di una lezione di filosofia di Ron Hubbard tratto dalla conferenza Fonte dell'energia della vita del 10 novembre, pensate, del 1952. Si intitola Due diritti. Ci sono due diritti supplementari che l'uomo deve avere prima di poter conseguire la libertà politica. Uno è il diritto alla propria vita e l'altro è il diritto alla propria sanità mentale. E sarà bene che questi vengano aggiunti ai diritti dell'uomo. Se oggi siete impegnati in una rivoluzione o vi ritrovate impegnati in una rivoluzione, la vostra lotta sarà alla fin fine una lotta per questi due diritti, il diritto alla propria vita e il diritto alla propria sanità mentale. www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto, dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
6: Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare, tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi, perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato, e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna nel vostro segno mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
8: Sure, you know, you look kind of familiar.
7: Yeah, you

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred,

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah. Si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

0: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 23 luglio. Ariete, sul lavoro avrete voglia di fare tanto da coinvolgere i colleghi nelle vostre iniziative. Le difficoltà non vi spaventeranno. In amore si preannuncia una giornata interessante. Toro, sotto questa luna dovete controllarvi perché in ogni azione rischiate davvero di esagerare. La serata sarà agitata e non riuscirete a rilassarvi. Gemelli, tenete sotto controllo la vostra tendenza a parlare troppo nel pubblico e nel privato e cercate di non far prevalere l'impulsività. Dovete riordinare le idee. Cancro, godetevi la serenità familiare e la vita sentimentale, capace di regalarvi anche oggi grandi emozioni. La serata trascorrerà in maniera piacevole. Leone, il primo giorno con il sole nel vostro segno vi vede pieni di energia, sarete ancora più efficaci nelle vostre azioni. Le cose migliori accadranno in serata. Vergine, sul lavoro sorridete un po' più spesso. La luna dovrebbe rendervi molto più allegri, facendovi apprezzare il lavoro e anche la vita privata. Anche l'amore sarà pagante. Bilancia, sotto questa luna avrete solo voglia di badare a voi stessi e di ritagliarvi del tempo da dedicare alle vostre passioni. Sul lavoro sarete precisi e puntuali. Scorpione, sul lavoro cercate di non distrarvi e di non incaponirvi su questioni di poco conto. Dovete essere pazienti. La luna, nel vostro segno, mette in evidenza l'amore. Sagittario, cercate di trascorrere qualche ora in solitudine per rilassare il vostro sistema nervoso. La serata sarà più piacevole del resto della giornata. Capricorno, oggi dovrete correre per riuscire a stare dietro a tutti gli impegni. Cercate però di non arrabbiarvi per un imprevisto. Acquario, anche nelle cose di tutti i giorni avrete bisogno di essere più concentrati e di non dare nulla per scontato. La luna crea qualche imbarazzo nel rapporto con gli altri. Pesci, potrete ancora contare sull'aiuto di un pizzico di fortuna per rendere la giornata decisamente piacevole. La serata vi vedrà sereni con il partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però, ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Gli sconosciuti?
1: Se almeno uno cucina bene, uno guida e uno porta i giochi da tavolo e posso portare anche te, possiamo partire!
2: Sono pillole di AI!
0: Vabbè, hai già distribuito i ruoli.
1: Io ottimizzo le risorse.
0: E pensa che oggi lo fa anche l'intelligenza artificiale.
1: In che modo?
0: Cioè, esistono piattaforme che usano algoritmi per aiutare a creare gruppi di viaggio formati da persone con interessi e abitudini simili.
1: Quindi non scelgono solo dove andare.
0: No, cercano anche con chi potresti trovarti meglio.
1: Questa mi potrebbe incuriosire.
0: Quando ti iscrivi, spesso compili un profilo.
1: Tipo un questionario?
0: Esatto. Indichi l'età, il budget, il tipo di vacanza che preferisci, se ami rilassarti o stare sempre in movimento. Se ti piace la montagna, il mare, la città o i viaggi avventurosi.
1: Quindi se io scrivo alle 9 del mattino voglio ancora dormire,
0: magari evita di metterti con chi vuole e vedere l'alba ogni giorno.
1: Ottima notizia.
0: Oppure se dici che ami fare trekking,
1: mi evita il gruppo che vuole passare tutta la giornata in piscina.
0: Esattamente.
1: Ma davvero un algoritmo può capire con chi andrò d'accordo?
0: Vabbè, non è che può saperlo con certezza.
1: Ok, però...
0: Però può confrontare migliaia di profili e trovare persone con passioni, ritmi e aspettative molto simili alle tue.
1: Un po' come quando le piattaforme consigliano un film.
0: Sì, solo che qui il consiglio riguarda esseri umani.
1: Che è decisamente più complicato.
0: Sì, molto più complicato.
1: Perché magari due persone adorano entrambe il mare.
0: Sì, ma una vuole leggere un libro in silenzio e l'altra organizzare un torneo di beach volley dalle 8 del mattino.
1: E lì iniziano i problemi.
0: Esatto. Per questo gli algoritmi cercano di considerare anche il ritmo delle vacanze e il modo di viaggiare.
1: Quindi non conta solo la destinazione.
0: Conta anche come vuoi viverla.
1: Infatti una vacanza può rafforzare un'amicizia.
0: Sì, oppure mettere a dura prova anche quelle più solide.
1: Basta decidere dove andare a cena.
0: O chi deve prenotare il ristorante.
1: O chi ha dimenticato il caricabatterie.
0: Ecco, quello succede sempre.
1: Ma queste piattaforme funzionano davvero?
0: Beh, per molte persone sì. Soprattutto per chi viaggia da solo e vuole condividere le esperienze con qualcuno senza partire completamente alla cieca.
1: Quindi possono aiutare a rompere il ghiaccio.
0: Esatto. L'AI prova a ridurre le incompatibilità, ma non può prevedere la chimica tra te e le persone.
1: Perché quella nasce parlando, ridendo e vivendo l'esperienza insieme.
0: E a volte basta un imprevisto per trasformare uno sconosciuto in un grande amico.
1: O per capire che il prossimo viaggio sarà meglio farlo separati.
0: Ma sì, alla fine l'AI può aiutarti a trovare un compagno di viaggio, ma non può decidere chi ti farà davvero ridere

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatross.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Oggi voglio condividere con voi una parte minima di una lezione di filosofia di Ron Hubbard, tratto dalla conferenza Fonte dell'energia della vita del 10 novembre, pensate, del 1952. Si intitola Due diritti. Ci sono due diritti supplementari che l'uomo deve avere prima di poter conseguire la libertà politica. Uno è il diritto alla propria vita e l'altro è il diritto alla propria sanità mentale. E sarà bene che questi vengano aggiunti ai diritti dell'uomo. Se oggi siete impegnati in una rivoluzione o vi ritrovate impegnati in una rivoluzione, la vostra lotta sarà alla fin fine una lotta per questi due diritti, il diritto alla propria vita e il diritto alla propria sanità mentale. www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL Cieli Blu.
5: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

Sì, d'estate il gelato, poi quello artigianale va veramente alla grande. È vero, io lo mangio e lo gusto alla grande anche nel periodo invernale. Sono pazzo per i gelati. E che devo fare? È così. Però non sarei molto convinto ad assaggiare il Bosco dei 100 Acri. È un gelato con gusto a base di fior di latte, miele selvatico, pino scozzese, porcini e limone. Lì direi passo. Non ne sono molto convinto. Non sono gli ingredienti di un piatto salato, ma quelli del gelato che ha appena conquistato il titolo mondiale. A crearlo è stato Christian Wu, anima della gelateria Giotto a Bruxelles, vincitore del Gelato Festival World Master al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo, e il suo Bosco dei 100 Acri ha battuto in finale ben 33 gelatieri di 18 paesi con una combinazione decisamente fuori dall'ordinario. Beh, molto fuori dall'ordinario. A convincere la giuria internazionale è stato proprio questo Bosco dei 100 Acri, una creazione che prende ispirazione dall'immaginario di Winnie the Pooh e dal mondo naturale, un gelato tutt'altro che convenzionale, piazzante sulla carta, che però riesce a trovare un equilibrio sorprendente tra note balsamiche, dolcezza, acidità, sfumatura e natura umami. È proprio questa capacità di coniugare tecnica, creatività e narrazione ad aver conquistato i giudici del concorso, consacrando Wu tra i protagonisti assoluti della gelateria contemporanea. Non me ne volere, Wu, ma io preferisco un bel gelato al pistacchio e nocciola.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
3: Elena Camo ci propone Niente prove, un singolo dal forte impatto radiofonico che invita ad alzare il volume e cantare con convinzione una sola verità. Chissà quanto vale, non accetta più mezze misure.
4: Sound check, prove di successo.

0: Dove siete di bello? Siete in vacanza? Sotto l'ombrellone, mi raccomando. Oppure dentro il centro commerciale. Tanti si infilano nel centro commerciale in questo periodo, anch'io ogni tanto. Dai, io odio andare nei centri commerciali, però di questi periodi si sta bene, belli freschi, dobbiamo dire. Dai, ovunque dove voi siate, grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. E abbiamo fatto anche una carrellata di notizie strane, curiose, particolari di ladri imbranati. In Florida, ladro entra di notte in giardino, non vede la cacca del cane, ci scivola, sbatte la testa e sviene. I proprietari lo trovano la mattina stessa in cortile con la furtiva ancora in mano e viene arrestato senza nessun inseguimento. Adesso succedono anche queste cose. Invece a Roma, ladro ruba in un negozio di scarpe. Per scappare veloce infila un paio nuove di scarpe, due numeri più piccoli, e dopo 100 metri inizia a zoppicare dal dolore. I carabinieri lo raggiungono camminando tranquillamente e se lo portano via. In Brasile invece, dopo una rapina, il ladro scappa e decide di nascondersi dalla polizia. Entra nel primo portone aperto e si chiude in bagno. Era la centrale di polizia, si è consegnato da solo.
1: Troppo forti! Troppo forti!
0: E dopo questa carrellata di notizie assurde di ladri imbranati, arriva il bel salto indietro nel tempo. Andiamo all'anno 1988, rimaniamo in tema in questo mondo dei ladri. Antonello Venditti.

E abbiamo ascoltato Antonello Venditti, come sanno tutti, è un romanista doc, no? È un grande tifoso della Roma. E ora invece arriva Achille Lauro, lui è un tifoso dichiarato della Lazio, nonostante ci siano state delle polemiche scaturite nel mese di marzo per alcune foto con la sciarpa della Roma in vista di un suo concerto allo Stadio Olimpico. Vabbè, dai, che sarà mai? Oh, grazie per aver scelto la nostra radio.

0: troppo forti.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Protagonista di questo appuntamento nel soundcheck, Clamore con Spiaggia Artificiale.

0: spiaggia artificiale, Clamore firma il suo brano più luminoso e immediato, lasciandosi attraversare da atmosfere estive senza rinunciare alla profondità che caratterizza la sua scrittura.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Con Capo Verde, così abbiamo fatto un saltino indietro nel tempo con la musica di Marco Aktner. Ma a proposito, Capo Verde, mondiali, noi parliamo proprio con Marco oggi, parleremo con Marco per fuori dai mondiali. Beh, lui ci ha capito, eh.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eccoci, ci siamo pronti. Marco, ci sei?
3: Ci sono, ciao Alex,
0: ciao.
3: Che piacere ritornare.
0: Sì, a volte ritornano, come dire.
3: Fortunatamente anche più che a volte.
0: Sì, e siamo contenti di questo. Allora Marco, questo nuovo singolo che sta andando veramente molto bene, fuori dai mondiali.
3: Sì, guarda, devo dire sono molto molto contento perché da una realtà assolutamente locale, ossia italiana, diciamo, siamo riusciti ad arrivare fino alle pagine del New York Times.
0: Ma dai, non era vero, quella era una fake, dai, era una fake, l'ho visto, dai, di la verità.
3: Guarda,
0: complimenti.
3: Anch'io pensavo così quando mi è arrivato il messaggio, perché mi è arrivato il messaggio della loro caporedattrice, mi ha detto: guarda, abbiamo visto il video, ci piace molto, stiamo scrivendo un articolo sull'Italia che è stata... Su cosa vuol dire per l'Italia non essere qualificati ai mondiali, e ci farebbe molto piacere farti un'intervista. Quindi mi sono dovuto fare mezz'ora di intervista in inglese, non facile come questa di oggi con te e piacevole come questa di oggi con te, perché insomma chiacchierare con te in italiano è molto piacevole. Lì è stato sicuramente un'esperienza bellissima, però anche un po' più faticosa per chi non è madrelingua come me.
0: Certo. Che ti hanno chiesto? Posso saperlo?
3: No, poi guarda, quello che un po' si legge, chiaramente tante altre cose, loro erano interessati anche nel capire che cosa mi avesse spinto, diciamo, qual era l'ispirazione dietro questa canzone e il mondo che racchiudeva, e quindi poi insomma gli ho parlato un po' di questo, gli ho raccontato un po' questo, e è stata sicuramente un'esperienza che ricorderò, perché
0: certo.
3: Poi il New York Times è quello che è in grado di far cascare i presidenti americani, quindi insomma che si occupi di me è sicuramente un onore, un piacere molto grande.
0: Bella cosa, complimenti. Beh, quando la pera casca vicino all'albero vuol dire qualcosa di buono c'è, no?
3: Beh sì, sicuramente mi fa piacere, poi se me lo dici te, mi fa molto piacere, quindi io cerco di lavorare sempre al meglio, di fare le cose nel migliore dei modi, poi quando fai musica, ma così come quando dipingi piuttosto che quando fai uno spettacolo teatrale, il bello è proprio che non puoi piacere a tutti, è proprio impossibile,
0: certo.
3: E quindi quello è impossibile, però nel mio piccolo io cerco sempre di fare un prodotto che poi possa... essere riconosciuto come prodotto di qualità, ci si prova, dai.
0: Certo, ma ti è venuto veramente in mente di questa, mi stanno prendendo in giro, una fake?
3: Ma sì, perché mi è arrivato così di botto questo messaggio, e che questa caporedattrice aveva avuto il mio numero, poi non so come, e quindi chiaramente non è che normalmente ti contatta il New York Times, per quindi insomma ha fatto molto piacere. Poi era già l'articolo, era già stato fatto dal 24 ore, dal Messaggero, realtà italiane molto importanti, però insomma non ti aspetti mai che poi oltreoceano possano essere interessati a una tua canzone.
0: Certo, l'ascoltiamo assieme, poi saremo nuovamente qui e parleremo, va bene?
3: Molto volentieri.
0: Rimani con noi, Marco Aktner con Fuori dai Mondiali.

0: Fuori dai mondiali, fuori dai guai, dalla voce di Marco Aktner. Aktner? Ah, lo dico bene, Aktner. Ho troppo tedesco.
1: Sì. No, vabbè, dai, diciamo che va bene. La cosa difficile è che la T c'è, ma si deve sentire molto poco. Però lo sanno fare bene soltanto i tedeschi, quindi di... Va bene, l'importante è che si capisca che sono io, poi.
0: Allora Marco, stai già lavorando qualcosa per l'inverno?
1: Sì, guarda, in realtà allora ho già lavorato finora, adesso per un mesetto interrompo perché sto facendo un po' di date in giro, quindi diciamo che questo periodo poi trovare il tempo per scrivere, per produrre è complicato, però ho già scritto delle cose che ovviamente, come sai, se poi vanno in porto sei il primo che le ascolta, il primo che mi dà un'opinione.
0: Uno dei primi, non è il primo, dai, uno dei primi.
1: Ma
0: uno,
1: guarda, veramente,
0: dei tanti.
1: Non sto scherzando, io ho una rubrica e quando ho un singolo pronto, però ancora non ho deciso se farlo uscire o no, io lo mando a te e altre 4-5 persone di cui mi do a livello
0: musicale. Allora grazie.
1: No, no, ma grazie a te che ogni volta mi dai il tuo parere, quindi
0: grazie.
1: Sono io che ringrazio te.
0: Ma io sono di bocca buona, io sono di bocca buona. No, scherzi a parte, bravo, complimenti veramente.
1: Grazie
0: mille. E questa mi è piaciuta ancora di più, devo dirti la verità, mi piacciono tutte le tue.
1: Secondo me questa, al di là se piace o meno la canzone, però ti proietta in un mondo che non c'è più purtroppo, però che abbiamo vissuto tutti,
0: certo.
1: E se l'hai vissuto
0: noi più grandi, vissuto tutto noi più grandi
1: fino ai trentenni l'hanno vissuto,
0: certo.
1: Quel mondo
0: ci dispiace per loro, no, per il millennium,
1: esatto,
0: come li chiamano,
1: esatto.
0: Generazione Z,
1: e
0: l'hai come
1: vissuto
0: sono?
1: Quel mondo, secondo me riviverlo così anche per 3 minuti ti dà quella sensazione di piacevole malinconia e nostalgia che ti ci fa un po' ritornare.
0: Sì, veramente, cosa stupenda. A me mi è venuto in mente, ascoltando il suo brano, proprio appena me l'hai mandato, quando ero piccolissimo, avevo 6 anni, 7 anni, quando l'Italia in Messico, anni 70, nel 70.
1: Perché poi, secondo me, più vai indietro nel tempo e più era un momento d'aggregazione,
0: sì,
1: televisioni erano poche,
0: c'era solo la Rai,
1: capito? Adesso invece c'è le telefonini, tablet, cose così,
0: sì.
1: Comunque sia, uno se lo può vedere pure da solo a un angolo, ma all'epoca, pure se tu eri una persona asociale, se volevi vedere la partita eri costretto ad andare in un maxi schermo in piazza in mezzo a 2000 persone.
0: Oppure all'inizio in casa dei familiari che avevano i televisori.
1: Esattamente, che erano pochi.
0: Certo.
1: Era un momento di grande aggregazione.
0: Sì,
1: io
0: così
1: indietro non l'ho vissuto, però già il mondiale del 2006 io me lo ricordo.
0: Io purtroppo sì, o per fortuna sì, non lo so, perché sono più vecchio. Nel 70 avevo 7 anni.
1: Senza purtroppo, per fortuna, è un semplice dato di fatto.
0: Così
1: non ci stanno né pro né contro.
0: Nelle tue serate lo stai proponendo, sì?
1: Sì, questo ovviamente sta in tutti i concerti. Ultimamente ci ho chiuso le serate, però insomma sì, non può mancare, questa nella playlist estiva non può mancare.
0: Oh, per l'autunno, come dicevi prima, che canzoni ci dobbiamo aspettare da Marco?
1: Guarda, ti dico la sincera verità, non lo so, nel senso che ho un po' di roba pronta, poi però non so quale sarà il singolo che uscirà e quando uscirà, queste sono valutazioni che si fanno sempre un po' sul momento, però sto scrivendo, perché per me è già una cosa buona, perché poi ci sono periodi in cui uno scrive tantissimo, periodi in cui magari stai un po' fermo, invece in questo periodo sto producendo, sto facendo cose, quindi sicuramente qualcos'altro uscirà a breve.
0: Per saperne di più di te, dove vanno a cercarti? Io lo so, ma dove vanno a cercarti i nostri ascoltatori?
1: Ovviamente cercando Marco Aktner mi potete trovare sia su Spotify, sia su Instagram, sia ovunque si ascolti e si faccia musica, e insomma io poi cerco di rispondere sempre a tutti, e magari a volte datemi un po' di tempo, ma perché fortunatamente siete in tanti a scrivermi.
0: No, non è che grazie a New York Times qualche giorno mi scrivi: Alex, devo fare una serata negli Stati Uniti.
1: Questo non lo so.
0: Magari.
1: Intanto già comunque un po' di cose internazionali quest'anno l'ho fatte, sono stato a Malta e poi sarò a Ibiza e Formentera, quindi insomma...
0: Già lo eri stato, mi sembra, Ibiza.
1: Già ero stato l'anno scorso, ritornerò anche quest'anno e per di più ci dovrebbe essere anche una doppia data a Formentera, quindi insomma un po' di date, diciamo così, non solo nei confini nazionali ci saranno e poi New York non lo so, forse per ora no, ma mai dire mai.
0: Un grande in bocca al lupo, mi raccomando,
1: grazie il lupo e grazie mille come al solito per avermi ospitato e per credere sempre in quello che faccio.
0: Sei grande, ciao Marco, alla prossima.
1: Un abbraccio forte, ciao a tutti voi.
2: Troppo
1: ciao.
2: Forti con Alex De C. Hai
3: capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Torniamo a parlare di ladri imbranati. Negli Stati Uniti, ladro ruba da un'auto un GPS portatile, scappa a casa tutto contento. Peccato però che il GPS era acceso e il proprietario l'ha tracciato in tempo reale. La polizia ha bussato alla porta 15 minuti dopo e il ladro ha detto:
1: io pensavo che funzionasse solo in macchina.
0: Sembrano storie tratte da film comici o da barzellette, ma sono storie reali. Questa è in Italia, un ladro entra in un negozio di notte, ruba quello che può, quando vuole uscire però si accorge che la strada cinesca era bloccata. È in trappola, panica e chiama i carabinieri.
2: Sono chiuso dentro, venite ad aiutarmi.
0: Sono arrivati e l'hanno arrestato con le furtive in mano.

0: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
1: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate. Andiamo all'anno 1986. La Hit Run to Me di Tracy Spencer fu un clamoroso successo estivo, nato quasi per caso, pensate un po'. Lanciò poi la cantante britannica in cima alle classifiche italiane, scalzando anche Madonna dai primi posti. E con questo brano Tracy Spencer vinse anche il Festival Bar nella categoria Disco Verde.

È dall'anno 1986 quando Tracy Spencer ci proponeva Run to Me, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, ma ora arrivano nuovamente le canzoni dei giorni nostri.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in

0: prossimità dello svincolo di Bitti, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him? Yes, we see.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dici.
1: Radio Domus Novas.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: mangiare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: film.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: More music in the mix.
4: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru. Edizioni Albatros.
5: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
6: Golden Classic.
5: Con Marchio Del Weis.
6: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
5: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
7: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Oggi voglio condividere con voi una parte minima di una lezione di filosofia di Ron Hubbard, tratto dalla conferenza Fonte dell'energia della vita del 10 novembre, pensate, del 1952. Si intitola Due diritti. Ci sono due diritti supplementari che l'uomo deve avere prima di poter conseguire la libertà politica. Uno è il diritto alla propria vita e l'altro è il diritto alla propria sanità mentale. E sarà bene che questi vengano aggiunti ai diritti dell'uomo. Se oggi siete impegnati in una rivoluzione o vi ritrovate impegnati in una rivoluzione, la vostra lotta sarà alla fin fine una lotta per questi due diritti, il diritto alla propria vita e il diritto alla propria sanità mentale. www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Mamma, perché c'è scritto 50?
5: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
4: E tu a quanto vai?
5: Amore, io stavo andando troppo veloce.
6: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Se almeno uno cucina bene, uno guida e uno porta i giochi da tavolo e posso portare anche te, possiamo partire!
1: Sono pillole di AI!
2: Vabbè, hai già distribuito i ruoli.
0: Io ottimizzo le risorse.
2: E pensa che oggi lo fa anche l'intelligenza artificiale.
0: In che modo?
2: Cioè, esistono piattaforme che usano algoritmi per aiutare a creare gruppi di viaggio formati da persone con interessi e abitudini simili.
0: Quindi non scelgono solo dove andare.
2: No, cercano anche con chi potresti trovarti meglio.
0: Questa mi potrebbe incuriosire.
2: Quando ti iscrivi, spesso compili un profilo.
0: Tipo un questionario?
2: Esatto. Indichi l'età, il budget, il tipo di vacanza che preferisci, se ami rilassarti o stare sempre in movimento. Se ti piace la montagna, il mare, la città o i viaggi avventurosi.
0: Quindi se io scrivo alle 9 del mattino voglio ancora dormire,
2: magari evita di metterti con chi vuole e vedere l'alba ogni giorno.
0: Ottima notizia.
2: Oppure se dici che ami fare trekking,
0: mi evita il gruppo che vuole passare tutta la giornata in piscina.
2: Esattamente.
0: Ma davvero un algoritmo può capire con chi andrò d'accordo?
2: Vabbè, non è che può saperlo con certezza.
0: Ok, però...
2: Però può confrontare migliaia di profili e trovare persone con passioni, ritmi e aspettative molto simili alle tue.
0: Un po' come quando le piattaforme consigliano un film.
2: Sì, solo che qui il consiglio riguarda esseri umani.
0: Che è decisamente più complicato.
2: Sì, molto più complicato.
0: Perché magari due persone adorano entrambe il mare.
2: Sì, ma una vuole leggere un libro in silenzio e l'altra organizzare un torneo di beach volley dalle 8 del mattino.
0: E lì iniziano i problemi.
2: Esatto, per questo gli algoritmi cercano di considerare anche il ritmo delle vacanze e il modo di viaggiare.
0: Quindi non conta solo la destinazione.
2: Conta anche come vuoi viverla.
0: Infatti una vacanza può rafforzare un'amicizia.
2: Sì, oppure mettere a dura prova anche quelle più solide.
0: Basta decidere dove andare a cena.
2: O chi deve prenotare il ristorante.
0: O chi ha dimenticato il caricabatterie.
2: Ecco, quello succede sempre.
0: Ma queste piattaforme funzionano davvero?
2: Beh, per molte persone sì, soprattutto per chi viaggia da solo e vuole condividere le esperienze con qualcuno senza partire completamente alla cieca.
0: Quindi possono aiutare a rompere il ghiaccio.
2: Esatto. La AI prova a ridurre le incompatibilità, ma non può prevedere la chimica tra te e le persone.
0: Perché quella nasce parlando, ridendo e vivendo le esperienze insieme.
2: E a volte basta un imprevisto per trasformare uno sconosciuto in un grande amico.
0: O per capire che il prossimo viaggio sarà meglio farlo separati.
2: Ma sì, alla fine la AI può aiutarti a trovare un compagno di viaggio, ma non può decidere chi ti farà davvero ridere e divertire durante le vacanze. Ma per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.
1: Sono pillole di AI.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro.
1: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
2: Disco novità. Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Picture this, recording studio somewhere far, far away.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la Chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia, avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana, anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo,

secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
0: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: I am the female Weezy.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la 4ª volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico. Amen.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice.

0: circa, in prossimità dello svincolo di Bitti, in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento.

0: La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
1: Quante cose può significare un abbraccio?
0: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
1: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, edizioni Albatros.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Oggi voglio condividere con voi una parte minima di una lezione di filosofia di Ron Hubbard tratto dalla conferenza Fonte dell'energia della vita del 10 novembre, pensate, del 1952. Si intitola Due diritti. Ci sono due diritti supplementari che l'uomo deve avere prima di poter conseguire la libertà politica. Uno è il diritto alla propria vita e l'altro è il diritto alla propria sanità mentale. E sarà bene che questi vengano aggiunti ai diritti dell'uomo. Se oggi siete impegnati in una rivoluzione o vi ritrovate impegnati in una rivoluzione, la vostra lotta sarà alla fin fine una lotta per questi due diritti, il diritto alla propria vita e il diritto alla propria sanità mentale. www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: be misunderstood.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Macomer in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 389 di Buddusò e del Correboi è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa in prossimità dello svincolo di Bitti in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Giovedì 23 luglio, un robusto campo di alta pressione continuerà a interessare la Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, asciutto e prevalentemente soleggiato su tutta l'isola. Le temperature massime saranno in lieve e generale diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi indicativamente tra 33 e 37 gradi. Il caldo sarà quindi ancora estivo, ma decisamente più sopportabile dopo l'intensa ondata africana che ha interessato la Sardegna negli ultimi giorni. Le minime notturne, invece, resteranno elevate e di stampo tropicale, diffusamente superiori ai 22 gradi, soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e il canale di Sardegna passeranno gradualmente da mossi a poco mossi, mentre il Mar Tirreno si presenterà generalmente poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in particolare sui settori centro-occidentali, mentre lungo il versante orientale saranno deboli e a regime di brezza. Tra venerdì e sabato continueranno a prevalere il sole e il bel tempo, con temperature ormai stabilizzate su valori tipicamente estivi, senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Tra domenica 26 e lunedì 27 luglio, invece, è atteso un cambiamento più significativo. L'ingresso del maestrale favorirà un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul nord della Sardegna, accompagnato da

0: un aumento della nuvolosità e dalla possibilità di qualche debole piovasco isolato tra la fine del weekend e l'inizio della nuova settimana. Da Ichnos, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Radio Domus Novas.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: aiuti?
1: Se almeno uno cucina bene, uno guida e uno porta i giochi da tavolo e posso portare anche te, possiamo partire!
2: Sono pillole di AI!
0: Vabbè, hai già distribuito i ruoli.
1: Io ottimizzo le risorse.
0: E pensa che oggi lo fa anche l'intelligenza artificiale.
1: In che modo?
0: Cioè, esistono piattaforme che usano algoritmi per aiutare a creare gruppi di viaggio formati da persone con interessi e abitudini simili.
1: Quindi non scelgono solo dove andare.
0: No, cercano anche con chi potresti trovarti meglio.
1: Questo mi potrebbe incuriosire.
0: Quando ti iscrivi, spesso compili un profilo.
1: Tipo un questionario?
0: Esatto. Indichi l'età, il budget, il tipo di vacanza che preferisci, se ami rilassarti o stare sempre in movimento. Se ti piace la montagna, il mare, la città o i viaggi avventurosi.
1: Quindi se io scrivo alle 9 del mattino voglio ancora dormire,
0: magari evita di metterti con chi vuole e vedere l'alba ogni giorno.
1: Ottima notizia.
0: Oppure se dici che ami fare trekking,
1: mi evita il gruppo che vuole passare tutta la giornata in piscina.
0: Esattamente.
1: Ma davvero un algoritmo può capire con chi andrò d'accordo?
0: Vabbè, non è che può saperlo con certezza.
1: Ok, però...
0: Però può confrontare migliaia di profili e trovare persone con passioni, ritmi e aspettative molto simili alle tue.
1: Un po' come quando le piattaforme consigliano un film.
0: Sì, solo che qui il consiglio riguarda esseri umani.
1: Che è decisamente più complicato.
0: Sì, molto più complicato.
1: Perché magari due persone adorano entrambe il mare.
0: Sì, ma una vuole leggere un libro in silenzio e l'altra organizzare un torneo di beach volley dalle 8 del mattino.
1: E lì iniziano i problemi.
0: Esatto, per questo gli algoritmi cercano di considerare anche il ritmo delle vacanze e il modo di viaggiare.
1: Quindi non conta solo la destinazione,
0: conta anche come vuoi viverla.
1: Infatti una vacanza può rafforzare un'amicizia.
0: Sì, oppure mettere a dura prova anche quelle più solide.
1: Basta decidere dove andare a cena,
0: o chi deve prenotare il ristorante,
1: o chi ha dimenticato il caricabatterie.
0: Ecco, quello succede sempre.
1: Ma queste piattaforme funzionano davvero?
0: Beh, per molte persone sì, soprattutto per chi viaggia da solo e vuole condividere le esperienze con qualcuno senza partire completamente alla cieca.
1: Quindi possono aiutare a rompere il ghiaccio.
0: Esatto. La AI prova a ridurre le incompatibilità, ma non può prevedere la chimica tra te e le persone.
1: Perché quella nasce parlando, ridendo e vivendo le esperienze insieme.
0: E a volte basta un imprevisto per trasformare uno sconosciuto in un grande amico.
1: O per capire che il prossimo viaggio sarà meglio farlo separati.
0: Ma sì, alla fine la AI può aiutarti a trovare un compagno di viaggio, ma non può decidere chi ti farà davvero ridere.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Eccoci qui carissimi amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shaking celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di la Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte All Star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside, un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blues.

Warren Ayres, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Saturn dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. On Irreal, Lonely Night, Warren Ayres, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di tre lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferdi non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band, un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Ferdi ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Ferdi ha l'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis. Qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Ferdi qui a Me and Blues.

mentre il virtuoso del blues Chris Tonkin Fish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Kirksville, in Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: King Fish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente. Esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo dal vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town. Per voi, Chris Tonkin Fish Ingram, Me and Blues.

0: mentre Brooks Mason, in arte è Eddie Nine Vu, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Muddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie Nine Vu. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie Nine Vu, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story.

lonesome.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove

La sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

5, 4,

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.